0: Sono Margherita Scarriccio.
1: Sono Margherita Rafael.
2: Mira, me llamo Petra, llamo desde Establiment.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta para...